0: Aya ti sarane nasaha panca silaniya jama tatiyampi mayang pante wisung wisung rakhana thaya ti sarane nasaha panca silaniya jama
1: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
0: Namo tassa bhagavato